voce, chi m'ha vissi, chi m'ha violé, chi m'ha viré. C'è tangoce, fosce fisce, essere déboussolé. C'è tangoce, chi me frolè, chi m'ha follè e chi m'ha floué. C'è tangoce, tu m'as fait valdinguer, tu m'as fait déglinguer.